Figlio Brimbron, non riei pa vostro figlio. E l'uperoni respondet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.

messo brimbro, sembo dire do messo. E consiglietto me a culpa, vorro bim, vorro bom, pototim, pototon, non in fazze nome stresso brimbro.